0: Tiny. Da quello che la famiglia.
1: En XFM 107.1 escuchas a Corey Toledo.
2: Here we go.